natisha enaki ndanda natuwaba ashimashaka na zikonani mungabo kare ndisababona nikotoni.